0: Tonga e Samoa erano convinti che le loro isole costituissero un intero universo di mare e terre avvolto dalla cupola del cielo. Gli stranieri furono chiamati papalagi, che vuol dire coloro che sondano il cielo. Quando le navi che portavano i primi europei apparvero in avvicinamento dall'orizzonte, gli isolani si...
1: You are listening to Wave Farm's Standing Wave Radio, featuring transmission art, radio art, sound art, experimental music, works by Wave Farm's artists in residence, radio art fellows, sounds from Wave Farm's early days when we were known as Free 103.9, and the New American Radio Archive. Learn more at wavefarm.org.